32 minuti e mezzo, buongiorno, buongiorno di questa giornata, il giorno 20 di settembre del 2026, qua con la compagnia di Daniel Alves. Cominciamo un altro programma, La Voce d'Italia, qua a Parado Incantato, 104.7. Ma dai un saluto grande a tutti quanti gli ascoltatori, quelli da casa, con Radio Intaccante a Radio Incantato, a quelli che Dio andare a spasso, che chiede Dio a apparecchiarsi per fare al disnar, di ciucciare una cuia di Cimarron. Ecco, un saluto grande, un buongiorno, desidero anche della buona domenica, una buona settimana a tutti quanti. Sempre qua col patrocinio di Daniel Veicolo, Giordani e compagnia, ristorante, pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça, Oral Unique e anche Fontana Refrigerazione. E Valti che sei a casa, c'è un saluto grande, se volete partecipare al nostro programma di questa mattina, telefonate qua 37 51 15 80 o manda messaggio qua per il numero 9 99 88 15 43. Non ti ammettiamo paralia qua pure per il nostro programma. Dirà anche che in quel che sei festa dove? In quel che sei noi. Domenica che viene che sei festa grande. Domenica che viene festa grande te la linea Bracciareo Musum. Opa, festa grandissima, eh! È là, un saluto grande là per Tiago Baldo, là per il nostro amico Renato Bonato. Opa, lui che è il patrocinio della festa là della linea Bracciareo. Anche a domenica che viene che c'è festa lì a Nita, eh? Qua incantato, festa grande. E anche al giorno 10 del mese che viene, di ottobre, che c'è il giorno 10 che c'è l'ora la cena, jantar l'ante baile Nostra Signora Aparecida, e dopo che c'è baile, e il giorno 12 che è il giorno della Madonna Aparecida, che c'è la processione là per la rua del Bairro, e dopo che c'è messa, al giorno 12. Il giorno 10 che sei a cena e il giorno 12 che sei a messa. Al giorno di sdotto del mese che viene grande, festa talina San Raffaele Relvado, festa grande in onore a San Raffaele. E il giorno 11 di ottobre, festa talina Guabiroba, eh? Opa, la festa grande. Mingor Solin, ti dico che capriccia là. Capriccia che è festa grande talina Guabiroba. E il giorno è? Il giorno di sdotto di ottobre anche, che sei festa talina San Marcos. Vinso Vian, là Dio che organizza la festa. Volevo dire anche, volevo fare le prime musiche del programma di Coi che le va a partire là. Là per mio amico Dilvo Locatelli, che gravano anche due belle lettere italiane e non ti mettiamo fuori adesso qua. Due lettere del Dilvo Locatelli che offriamo là specialmente là per Vino Ungarato del Elvado e tutta quanta sua famiglia. Adesso è le 9 e 35 minuti. Buongiorno.

Pugliese, tre minuti, ritorna al programma La Voce d'Italia con Apparato Incantato in nome di Fontana Refrigeração. Limpeza e manutenção de ar-condicionado, instalação, anche conserto e venda di assistência técnica de geladeira e anche freezer. Este é na rotura entre l'ar-condicionado, la geladeira o il freezer. Prende che na telefonata. Lá para o Cris, lá para o Diego de la Fontana Refrigerações. 9-95-24-0057. 9-95-24-0057. Lá com o Diego ou lá com o Cris, que dá assistência técnica, instalação e manutenção em ar-condicionado, geladeira, freezer, coisa que te ocorra. Tente em mente, 9-95-24-0457. Fui lá nosso amigo Armando Fontana, lá para nosso amigo Mando, um trucão forte, graças para a companhia. Anche em nome de Giordani e companhia, na loja nova, e verde a matina, bonora lá para as 7:30, espera só que 7 a cera, para melhor atender a sua clientela, Tutta la linea di ferramenta, ferragem, materiale elettrico, idraulico, tinta, cani, lampade, foghettoni, materiale di pesca. Tutta la linea di prodotti per la piscina, Tecati in Giordania e compagnia. Perché ti dico, dice 100 anni di credibilità e buon attendimento, Anche, vuol dire che c'è la promozione là di tutta la linea di ferramentas elettriche e anche la batteria della marca Stanley. In 10 pagamenti senza giuro, Opa, la Giordania e compagnia qua davanti a piazza nel centro di Incantato. Anche parliamo in nome del mercato da Praça, un stucco fuori là per Daniela, là per Isalino che mi ha dato una sacola piena di mangioca. Ma Isalino, mamma mia che spettacolo, va là al mercato da Praça a comprarti mangioca becca e pelata senza scorza che ti chiede vedere che lei è una maraviglia. Oh, mi ha dato una porta piena la Isalino. Grazie Isalino, sto con forte anche là per Irasema. Quanto mercato da praste, cati anche a tutta la linea di frutti, verdure. È tutto piantato là per Isalino, senza adubo chimico. Patate dolci con giate al forno, che è una maraviglia. Pan appena fatto, mangioca bella senza scorza. E tutta la linea dei prodotti del supermercato. E tende anche a fora di ora, più tardi. Parla là con Daniela. Davanti al quarto alla schiena da piazza nel centro di Incantato, che è mercato da praça. Anche parliamo in nome di Oral Unique, implanti dentari qua in Incantato, nella rua Duque di Caxias, che te sia a casa. Molto meglio i denti nuovi, implanti dentari. Qua che è la clinica Oral Unique, clinica premium con alta tecnologia, tomografia computadorizzata. Che non ti senti neanche male, ti metti i denti nuovi senza sentir male. Agenda tua visita là con avaliazione là col dottor Riccardo Rutzen. Riccardo è gente buona, Telefonica là 9 97 99 94 00. Tieniti in mente Oral Unique, quante a rua Duque de Caxias, centro di Incantato. E parliamo anche in nome del ristorante Pizzeria Piatello, dove ti paghi bene, ne mangi bene, ti paghi in prezzo giusto, sempre al mesdì, in forma di buffet. Quanto a rua Padre Anchieta, centro di Incantato. Cos'è che è ancora qua? Ah, Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. Attenzione agricoltori, guardate che sei a casa, l'ante a colonia, e bisogna cominciare a piantare somense a terra per cuore su una buona safra. Allora tenete in mente che l'ante la Machado Agropecuario, che è difensivo agricolo e fertilizzanti, semenze selezionate. Ora passa là, di soffa, semente di soia, di milho, di fasulho, di pastagem, cosa che ti occorre, peccati anche a Machado Agropecuario. Tutta la linea di nutrizione animale, veterinaria, medicamento, tutta la linea pet, di mangiare per le bestiolette, peccati anche tutta la linea di giardinaggio, le donne che piace, floricoltura, le donne che piace, casa e decorazione, le donne è una meraviglia, guarda. Casa e decorazione, tutta la linea. E anche attaccati generatori di energia, lavatori di alta pressione, stivali di borraccia, rossadere, motosserra. Oh, che è di tutto, una loggia completa. 1100 metri di area costruita, quasi 30 anni quanto è il mercato di Incantato e Região. Tenete in mente Machado Agropecuario, Machado Centro Commerciale, che è a rua Padre Anchieta, qua Incantato. Anche in nome di Daniel Veicolo, porco Mastel.
Lá tem a Daniel Veículo, que é gente boa, gente séria, gente honesta. Quando que tu faz negócio com a Daniel Veículo, a parola vale como uma promissória. É, cora. E já aparenta o teu auto médio de negócio e te vende um auto de boa procedência, procedência segura. Agora, antes de fazer negócio com auto, passa a Daniel Veículos, para lá com o Daniel, lá com a Demar. Ô, Demar, gente boa. E lá com a Sandra. Os novos quantos lá. De la banda lombada eletrônica qua Encantado. O telefone che là, il numero è 9 80 25 24 57, 9 80 25 24 57. Un saluto grande là pa Demar, là pa Daniel, là pa Sandra e là pa la comandante là Sueli Ines Butzen. Buongiorno, buongiorno. E quali sono i nostri patrocinatori del nostro programma? Tesello, che è qua? Ancilla Biazzebetti, buongiorno. 84 anni al giorno di sdotto, capriccio Ancilla, che metà vita è andata, perché parabéns, tanti auguri la Pansilla Biazebecchi, 84 anni, ti ha pomenaggio di Sofio e il Nedio, la Marlene e anche la Arlette Biazebecchi. Un saluto là per Nedio. Nedio è gente buona, per giocare qua Tiro, che la morale è professionale, Zé Fraporti gioca in Caluma, è largo come una campana. E Nelson Zanon lo legavria anche un porte fisico buon per giocare quadrilio, ma gioca male, non adianta. Il nostro conforto è là la Panedio Biazebetti, la pa Zé Fraporti, la pa Nelson Zanon, e specialmente la Palancilla Biazebetti, che ha fatto 84 anni, la Tisofio Inedio, la Marlene e l'Arlette, che manda una bella musica italiana, la Palancilla Biazebetti, di 84 anni, Avevamo qua anche buongiorno Bigolini, volevo omenaggiare, mi pare che ieri ha fatto, mi pare mio marito, che ha fatto 39 anni di maridaglia, il Dirceu e la Marilene del dottor Riccardo, parabéns, un strucon del fiol Fabrizio e della nora Sandra e della nipota Bettina. Tu hai visto la vara qua? Ha fatto 39 anni di maridaglia, Al Dirceu e la Marilene, là del dottor Riccardo. Parabéns, salute, vita longa. Chi è ancora qua? La Cleide Tasca. Buongiorno Bigolin. Buongiorno Cleide, sono con forte. Buongiorno Bigolin, sono di ascoltare il tuo programma. E bevi una cura di Cimarron. Mola fuori una bella musica per noi qua. Adair e Elaine. Tá bom, Adair e anche la para Elaine. Un saluto grande, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolini, Ivar Pesi, una bella musica per tutti quanti ascoltatori. Volevo fare subito. Là Ivar Pesi, che è il grande ascoltatore del nostro programma. Buongiorno Bigolini, devo ascoltare il tuo programma. Chi che è? Evandro Teles, là di Vespasiano Corea. Buongiorno Evandro, un saluto grande. Buongiorno Bigolini, buona fuori la musica del Valdir Anzolin, le campane. Campane, qual è il Gerson Casagrande, linea Cordigliera Antagorda, di ascoltare il programma, buongiorno. Flavio Vila, di linea Capoeirinha, Relvado, di ascoltare il programma, anche del Relvado Geninho Fontana, la sua donna Onira e il dottor Sofiol Mariano, buongiorno. Edinei Zanon, di Abara del Jacaré. Aristeo Rocchi de Conto, buongiorno Aristeo. Gilmar Possebon, della Pesciaria, e anche Leandro Radaelli, più conosciuto come Carapiccio, alle 10:12. Buongiorno.

mesa em ponto adesso, eh? Dirde que a Le 11 escumisse o jogo del Grêmio contra Palmeiras, né? E a rádio Encantado transmite o jogo, só que é o segundo tempo de jogo. Mesdì em ponto escumisse o segundo tempo, nós transmitimos o segundo fim, mesdì andemos com o programa La Voz d'Italia. E mesdì em ponto escumisse o segundo tempo, a rádio transmite o segundo tempo de Grêmio e Palmeiras, em coi, eh? Guarda um pochettino. Però un saluto grande ai nostri patrocinatori, Daniel Veicolo, Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piattello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça, Oral Unique e anche Fontana Refrigerazione. Dirde che mandiamo un saluto grande qua al nostro amico Tiago Baldo, al discorsista, ma buongiorno, buona domenica, felice giorno del Gauscio per tutti quanti. Aspettiamo tutti quanti avanti domenica, quanti a linea Bracciarello, che è festa grande, quanti a linea Bracciarello, quando è che è? È domenica che viene, giorno 27 va a essere festa grande, te a linea Bracciarello Mussunga, domenica che viene, e il presidente Tiago Baldo convida tutti quanti, domenica che viene, festa te a linea Bracciarello, e domenica che viene che è festa anche te a linea Anita, qua Incantato, che è il giorno 10 di ottobre, che è la cena, il jantar danzante del bar Nostra Signora Aparecida, qua Incantato, il giorno 10. E il giorno 12, che è l'ora a messa, qua il bar Nostra Signora Aparecida. Saluto là per il nostro amico Chiotti, che organizza festa grande. Anche il giorno 18 di ottobre, festa della linea San Rafael Relvado, tutti quanti convidai. Il giorno 11 di ottobre, linea Guabiroba, tutti quanti convidati a festa linea Guabiroba, un sorrasco, un gran spettacolo, eh? E il giorno 18 di ottobre Wilson Vian su della linea San Marco, grande festa in onore a San Marco, tutti quanti convidati. Buongiorno Bigolin, ma dai, com'è che il disco qua? Un saluto grande a tutti quanti, grazie per la compagnia. Dio mio, chi è che è il Cristian qua? Ma allora mandiamo su conforte, il Zè. Buongiorno. Buongiorno anche a signor Bigolin. Sono quante a sintonia del programma. Una benedetta domenica a tutti quanti i valti. Sono fan della radio Incantato, eh? Eccola, chi che è? Yalca Maria Porto. Buongiorno, Yalca. Salute e pace. Buongiorno, Bigolin. Joaçaba te escolta, olha, Joaçaba Santa Catarina, Sérgio Favreto, buongiorno Sérgio, e Joaçaba Santa Catarina, buongiorno, su conforto, buona domenica a tutti quanti altri là, grazie per accompagnare, un saluto grande, anche un saluto là per Renato Venturini, che ascolta il programma Renato, buongiorno, grazie per accompagnare, Gilmar Pedarsini, buongiorno Gilmar, salute e pace. Anche un su conforto là per Luis Alvoric Caneple, là di Rocassai, là per Sodona Solange, passo Fiola Camilla, passo Gendro, il Talisson, passo nipote Nicolas. Rocchi Agostini, buongiorno, com'è che vai? Esò Grostri del Moisés, là della Frutera 21, Rocca Salete, canti i Grostri del Moisés, Granville, d'Antagorda, eh? Là del mercato, là da Eli. No, passa là della Frutera 21. Qua nei pochi giorni, mercadon nuovo a Rocca Sales, eh? Fidelis Baldissera, dottor Riccardo, grazie per accompagnare un strucco forte, saluta grandissimo. Padre Ezechiel Perin, il grande ascoltatore del programma è là di... dove è che Cristian qua, il prete qua? Ah, Cruzeiro do Sul. Buongiorno, grazie per accompagnare il nostro amico prete Ezechiel Perin. De Cocchero Bascio e Doni, la Salette da Silva, la Sinara Salami, Adriana Consati, Amanda Grana, grazie per accompagnare la gente lì. E anche un strucco forte là per Nair e Reinaldo Bonato, là di Musung e tutta quanta sua famiglia, grazie per accompagnare. Siamo contenti con l'audienza di Reinaldo e Anair Bonato e là di Mussum. Nildette Boeri, anche suo uomo André Boeri, grazie. Un saluto grande, buona domenica. Sereneido Santos, della linea Quinta Antagorda, con radio attaccante a Radio Incantato del programma La Voce d'Italia. Ademir Buffon, buongiorno. Avelino Radaeli, là del Bairro Lambari, grazie per compagnia. Mio amico Antonino Rissi, Rio de Janeiro. Opa là, buongiorno, saluto grande, grazie. Anche lo strucone forte là per chi? Vanei Marconi a Dionette, grazie per la compagnia. E ancora chi è qua? Là per Leonir Rovadoschi, gente buona di Bento, grazie, un saluto grande. Anche per mio amico Miro Manica, salute e pace, buona domenica. E buona domenica anche là per Rubens Pedretti e la Zilda, là di Musum.
Adriano Bombassaro e anche a Vilma, lá de Jacarezinho. Salute e pace. E o seguinte, le 10:35, vai Daniel.

0: Mas a Suzy e a Kawane. Agora eu vou dar uma música legal, italiana, bonita ali pra nós.
1: Tá bom, Ana Maria, bom giorno, partia tutta quanta a tua família, anche i tuoi satelli, la grazie per accompagnare il nostro programma. In nome di Daniel Veicolos, Daniel Veicolos, già parendo il tuo auto vecchio del negozio, ti vende un'auto di procedenza sicura, buona procedenza, finanziamento diretto là con Daniel Veicolos. Allora fai una telefonata là, 980 25 24 57, discorre là con Daniel, là con Ademaro, là con Sandra, che ti fai un buon negozio. Vanti a truccare il tuo auto, vanti a comprare il tuo auto, passati a Daniel Veicolos. Là della banda lombarda elettronica qua incantato che si chiama Daniel Veicolos. Attenzione agricoltori, vanti che si lanti a colonia, Le ore di piantare la produzione, le semenze ti a terra, passati a Machado Agropecuario e Machado Centro Commerciale, che è quasi 30 anni di tradizione dell'agricoltura, Tutta la linea di nutrizione animale, difensivos agrícolas e fertilizantes, medicamento, veterinário, tutta la linea pet, sementes selezionate di milho, di fasoio, di soja, di pastagem, cosa che ti occorre, passati a Machado Agropecuária. Tecati anche tutta la linea di maniar per le bestiolette, geratori di energia, lavatori di alta pressione, rossadere, motosserie, linea idraulica, giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, è tutto qua Machado Agropecuária e Machado Centro Comercial. Anche in nome del ristorante Pizzeria Piatello, se vuoi mangiare bene e pagare un prezzo giusto, vanti al ristorante Pizzeria Piatello. Quanti a rua Padre Ancesa, sempre al mesdì in forma di buffet. Anche a Gazzè Teleintrega, basta telefonare là per il numero 9 9299 75 14. Ti che ti sia a casa, con chi dentro tutti i mesi storti, i mesi spaccai su a bocca, si apa che va attorno. Va incantato che sia la Oral Unique Implantes Dentarios. Le quante a Rua Duque de Caxias, del centro di Incantado. Agenda una avaliação là col dottor Riccardo Rutzen. Lui ti fa una avaliação, ti fa un orçamento. E mette sui denti nuovi. Lei è una clinica premium. Lei è con alta tecnologia, E tomografia computador. Non ti senti neanche male. Ti mette sui denti nuovi senza sentir male. Vedi una roba compagna? Allora passa davanti a Rua Duque de Caxias, numero 1109 400 Incantado, che sei là, Oral Unique. Telefoni che là, prendi una telefonata, numero 9 9799 9400. Anche in nome del mercato da praça là pa mio amico Isalino, un strucon forte là pa Daniela, là pa la Iracema, là te catti di tutto cosa che ti occorre prodotti del supermercato. E te catti tutta la linea di radici, salata, cicoria, pomidori, cucumeri, mangioca, succhi del col, fasui, tutto senza dubbio chimico, tutto con dubbio organo che pianta solo l'Isalino dalla vecchia davanti alla linea oscilladora. Passa là. Mercato da Praça, quanto è il centro di Incantado, teschina da piazza. Parliamo anche in nome di Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità, di buon attendimento, tutta la linea di prodotti Svonder, tubo galvanizados, conexões, geradores de energia, tinta, tecati anche tutta la linea di ferramenta, che sia la linea di ferramenta Stanley elettrica, ferramenta elettrica e anche che sia batteria, tutto in 10 pagamenti senza giuro. Un su conforto qui là di Giordani e compagnia. I verde a mattina buon'ora e sera, solo che a sera per meglio attende a clientela senza sarare al mesdì, per meglio attende a clientela, adesso con una loggia nuova, moderna, tutto nuovo. Giordani e compagnia. Qualcuno si dice, 100 anni di credibilità e buon attendimento, qua è il centro di Incantato, davanti a piazza. Un strucone là per Anna Maria Freisleben e tutta quanta la sua gente. Buongiorno, Vigolini, ora fuori una suonata bella per 90 qua. Chi che è? Il Gilmar, Gilmar è di dove? Di Rocca Sales. Gilmar de Rocca Sale, gente buona Gilmarzon, buongiorno, buona domenica, salute e pace. Su conforte, buongiorno, buona domenica. Rubens e famiglia di Pindamonhangaba, San Paolo, su conforte tutti quanti ascoltatori. Rubens e tutta quanta la sua famiglia de Pindamonhangaba, São Paulo, che il cristiano qua è. Buongiorno Rubens, tu conforto, buona domenica. Buongiorno Arildo Piccinini di Porto Alegre. Mi piacerebbe fare una suonata per la mia parona Rachele, anche per i miei figli Davi e Felipe, se possibile. Il vingle bon, cata fuori la Daniel. Allora, per il nostro amico Arildo Piccinini di Porto Alegre. Buongiorno Arildo, buona domenica, su conforto. Grazie per accompagnare il nostro programma. Arildo Piccinini. E che è ancora qua anche. Buongiorno Bigolini, vuoi mandare su conforto per mio fratello Tato? Là di Abara da Sconta, io che fa un sorasco sta ora qua, ma per fin di vedere stimana fa ropini, quello è il giorno del gauscio, allora so sorasco e sorasco e sorasco. Gente buona che cristiani, eh. Allora, magari buongiorno la Arildo Piccinini, eh. Buongiorno anche a partire Arildo, su conforte, grazie per accompagnare il nostro programma. Reinaldo e Adair Bonato, là di Mussum, io che ascolta il programma. Grazie per accompagnare Reinaldo, un stucco forte la panna. Io dico la beve la cura di Cimarron adesso per commemorare il giorno del gauscio. Opa là, buongiorno Nair, buongiorno là per Reinaldo, là per la Claudia, là per il Claudio, il Carlo, Claudio, tutta quanta famiglia. Un stucco forte, grazie per accompagnare. Quella musica che voi ascoltate, sento che? La Colombina.
2: Buongiorno Bigolini. Buongiorno Bigolina, mando una musica ahí. America, America, America.
3: Bom dia, aqui é Maria Klockner. Gostaria de ouvir uma música para oferecer para os meus filhos, para os meus netos, para todos que estão ouvindo e desejo um bom, feliz domingo.
1: Tá bom, agora. Volevo fare una bella musica italiana. Guarda qua, chi manda qua? Ah sì, guarda qua, Rubens e la famiglia che sempre dico che ascolta la radio incantato. Ben che te fai Rubens, un stucco forte, grazie per compagnia. Crapa Eugenio Senter de Antagorda, buongiorno. Darcia Ginelle de Brandon de Linha Chiquinha, Enio Resing a sua donna Marilene, buongiorno. La Passerilo Suave, salute e pace. Neuri Pasquetti, buongiorno Neuri. Edinei Celi de San Valentín do Sul, meu amigo prefeito de Coronel Pilar, Ivan Agatti. Buongiorno, Ivan. Salute e pace. Anche lá para Romeo Martinasso, que é vice-síndico lá, um estucão forte. E lá para o prete, anca, Osmar Coppi. Gente boa que faz paura. Adesso, 11:03. Buongiorno.

0: Alle 11:19 minuti, tenevi in mente che al mesdì in punto scomincia il secondo tempo del gioco del calcio del gremio. A Radio Incantato trasmette il secondo tempo, quasi un pochettino. Sempre in nome di Fontana Refrigerazione, limpeza, manutenzione, installazione, conserto, venda, assistenza tecnica di che? De ar condizionato, geladeira, freezer, che te occorre fare una limpieza, una manutenzione, o sea, conserto lei con Fontana Refrigerazione. Telefone che là al numero 9 95 24 00 57, 9 95 24 00 57, la col Chris o la col Diego, tá bom, cosita? Vara qua, ciò.
1: Vediamo cosa che sei qua. Monia e a intensificato, omenaggio per Joan Pederiva. Monia e la Antenisca, Monia e Antenisca, guarda qua, cioè, fa omenaggio per Joan Pederiva, che il giorno 17 che ha fatto gli anni, Joan. Oh, parabéns, Joan, e la Monia e la Antenisca te manda i parabéns. Neo di Capitania Malene del Barrio Pranato, di ascoltare il programma, ben che te fè, neo di un stucone forte partita anche la Palamar Lene. Buongiorno mio amico Bigolin, bene, sicuro, sto con forte per me grande amore, e anche per me mamma Gemma, e anche per Benjamin, e anche per me fratello e Renato, Leandro, Leonardo e Daniele, e anche per me sogra Irassema, anche per Don Ferla. Ottima domenica, ottimo feriato a tutti quanti i gausci, ta buon allora. Chi che ha scritto qua è stato la Ivanette Formentini, la del Coronel Pilar, che è cristiana, che è molto conforte. Grazie Ivanetti, buona domenica. Gomersin da Petrolina dalla Vecchia, pal Dirceo e la Liane, il Dirceo che fa Iani, insieme con la sua donna Liane, mamma mia, vale qualche bellezza, giorno 21, domani allora, il Dirceo e la Liane dalla Vecchia fa Iani insieme, uomo e donna, il casale il giorno 21 tutti quanti, parabéns la pal Dirceo e anche la pal Liane. E la Gomersin da Petrolina dalla Vecchia ti manda una bella musica italiana, il parabéns e il desiderio di tanti anni di vita, anche la palla Inés dalla Vecchia del giorno di Ausiliadora, che è il giorno 17 anni, parabéns la palla Ires dalla Vecchia di Ausiliadora, chi che manda è tutto la Gomersin da Petrolina dalla Vecchia. Anche su conforto la palla Edite Pellegrini, l'ha paltato, chiedi che fa Sorasco stavolta qua, grazie, su conforto, Sorasco in tavola ormai. L'appa la famiglia Gali di Vespasiano Correa, là del mercato Gali, l'appa Nalice, il Vito, il Van de Sir, l'appa Everton, gente buona, su conforto, l'appa la famiglia Gali. Anche l'appa chi è? L'appa la Gesilda Aldrovan di Barrio Santa Clara, Leonardo Scaravonati di Arroyo Augustalta, buongiorno Leonardo. Rosalina de Sordi di Antagorda. La Panalia Versetti, buongiorno Nalia, la De Musun, anche la Pala Carlina Girardi, gente buona, la Paleoterio e la Ana, tutta famiglia, grazie in nome della Nalia. Luis Cavalli, D'Argela Dadao, la De Mercato Dalia, e anche la Vicente Basso del Dottor Riccardo, gente che ascolta il programma, che gente qua. La Pal Danilo e la Rosa Formentini, da lì a San Paolo, Coronel Pilar, mi dà su conforto la Pasecca Formentini, La Paede Marcanzi, grazie. Olavo Formentini, la famiglia Formentini, grazie per la compagnia. La Paristide Zamboni, Villa Mossa, e anche la Palarielli Zamboni, buongiorno. Chi ascolta il programma, anche la Pilà di Frutera 21, la famiglia Agostini, De Rocchi Agostini, Anissia, Roberta, Jessica, gente buona, buongiorno. E voi seguite, vada qua, adesso nelle 11:22, 23 minuti. Ma l'avremo fin 15 minuti per mesdì, dopo viene il secondo tempo del gioco del gremio. Certo, capito? Qua a Radio Incantato, delle 11:23, buongiorno. Ah, guarda qua Daniel. Là per me compare Redovino Somensi, che dico che ascolta il programma, ha un struccone forte, mandare un saluto per lui anche là, per Comare Amara, per tutta quanta la sua famiglia, al desiderio della buona settimana, con salute, pace e felicità. Grazie Redon, buongiorno, struccone forte.

Passa là allora. O telefoni. Telefoni che va al numero 997 99 9400. 997 99 9400. O se no a Rua Duque de Caxias, numero 1119, carta del centro di Encantado. Anche il nome di Machado Agropecuario. Attenzione agricoltori, se ti pianti zona semenza buona, ti canti su una buona safra. Allora passa l'ante a Machado Agropecuario, Machado Centro Comercial, che vende tutto per agricoltura, tanto per città come per colonia. Retto di casa e per fuori di casa, ti canti in Machado Agropecuario, Machado Centro Comercial. Anche il nome di Daniel Veicolos, Vai a truccare la tua auto, passa da Daniel Veicolos. Sicuro? Quanto è la RS129 della banda a lombarda elettronica? Il numero del telefono è 980 25 24 57. Discorre l'acqua de mar, l'acqua santa, l'acqua Daniel. È un buon negozio, Volevo qua anche ringraziare i nostri patrocinatori, perché in quel programma finiamo un pochettino più buon'ora adesso, perché c'è il giugo della bola. Tá bom? A tutti quanti, un strucon forte, là a Paril do Piscinini di Porto Alegre, là a Passeggio Fabretto di Joaçaba, per chi è qua là, là per Rodrigo Franchini, lui che ascolta il programma, grazie per accompagnare con una caipirona pronta, Rubens là della Pinda Magnangaba, Mario Santin là de Bom Jesus Paraná, grazie per accompagnare tutti quanti, un saluto grande, un strucon forte, mandare anche un saluto là per nostro amico Agostinho Bovier là de della arte Don Martello, e anche la Palpoletti, Poletti là che fa galline col piena Rocca Salles, è un strucon forte, grazie per accompagnare la Palpoletti. Ringraziare qua i nostri patrocinatori, ringraziare i nostri ascoltatori, al nostro compagno qua Daniel Alves, e dire che noi ritorniamo domenica che viene col programma La Voce d'Italia. Tutti quanti un strucon forte, il desiderio della buona settimana e salute, buongiorno, fin domenica che viene.